che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

0: 98.5
1: 2
2: 000
1: FM.
2: Ti te così luce nel tuo sorriso anche quando c'è il vento contro quando il buio si fa profondo. Ti te così sembra che il paradiso

facendo concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso e trovare

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori e scarabocchi, un quaderno, uno zaino.

umane. Io che non mentivo, che ringraziava ad ogni mio respiro, ad ogni piglio, ad ogni brivido della natura. Io che ero argento vivo in questo mondo vampiro, mercurio liquido se leggi la nomenclatura. Ho 16 anni ma già da più di 10.

cazzo no. E allora ti dico più come comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, come un bambino distratto davvero è normale, che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

distante sono di piombo le mie gambe a volte sai basterebbe poi dirsi che va bene anche così

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone non so neanche se l'ascolterai resterà soltanto un'altra fragile illusione se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca non riesco a dire

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

Tutta sola verso un cielo nero nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

cielo, sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere